qualche sorpresa. Come registrare te? Non c'è, insomma. Che è il registrare te?